Sasameki alla gente in incontro me che pari. Pari alla mala con la wale strana man. Fu contro un cra. Con i nana sabi. E un uro kanga lobi. Incontro con la fissa.